ia sin in the il int o lil arts and craft aro in the da di a kid bi gata ia el tgo il za go dro ko ia ja ia program trip bi gid ia in the il int a sto aja ia bin ia ia chal chin bahan

Free agent I aja yeltki go she publicly been ye I aja sa asli I a biyeshi da ma ala I a asli arati Thursday lan anata she yadi indicated I la I aja the decision ki she I aja di a khana go arati bakakon de I aja di I she nil kla a ogo I aja I a di reveal I do lelki she aja I a di team I a be I choose I lagi I ajdi na ne to lagi bin ye I aj I ti fall go aro di ajashi aj I di lis ata I di cry I but ato he da shi bi ye aj I di jump pack room I di shout I la bin ye I aj di pe I aj di pick I do

che di place dan lingua benedisce e age ia di do lesiki e age nigo ia razzi valdi messi e age ia di nia di bicin si di inter miami di tratna chayeta arabit ango si di bicin e age eta ia di compass ia di resume be ia vodano nelgi e age ia di couple e age majority the Major League Soccer MVP awards to the Nantla Championship all the Giannis Antetokounmpo ishi e aji yadik at ia di yitiya e aji pe e bi Miami all the hope ishi aji TV location e vitsando shi

Harab in Yeshidi Hid Yeshi Ajnantha Eva Kadim Zagadi Liski Ajdi Superstars the acquaintance that he lagi Shita the pet rally e arrive at Zago Ebich and the take over the Linki Ajdi team president Ebi Dinastit Atatawa Anastino Shitla Bihatam Arati Shibansis Kesko Dishiti Eyadi Sato He Eyadi Hid Gibi Yeshidi Pursued I aj egl sisi do rally nigo she aj hati kondene I ati do I a hod north nesta di championship a okoshine I aj hulanko di greatness I baka I aj di court aro I di baka di bench aro di shit I a di excited I say in ya di challenge igi ya aj aro I a di antusion di kumpo He entered I la di NBA I bi di na kitamilo an atrat ata bi khata aro di ba career di toto di shimitri di date I di na di nasa di milyaj da ba an shla di nisa di natkat di nasa di points aro I di tse bi di milyaj da ba an tse bi di na tse bi di dan kye I aj rebounds aro I di di di milyaj da ba an di di nisa di na tse bi di na di di assist aro di points to rebound Skohini Zogoshi Aj Asa Iashi Eshlagon Diat Eko Iabi Yedi NBA Iati over the Chicago She Aji Span Arushi Aji Assist Toro Giadi Tats Atta Iat Eko Ardi Numbers Gishit Idi Sato Iati Bininanki Aro Ibinangishi Yadi Heat Idi Consider Dipe Iadi Steel Dito Lissago Iaj Eshlago Diat Eko Nanangi Iyabi Yeti League Nigeya Aja Do Aja Nitsko Iyadi Sports News Iyad Lalchina Ado Le Aro Kea Aro Nisn Ltsa Degi Aro Jinna Ol Kirgi Kureyan Shishi Jaro K3B 89.7 FM Do Nani Tsa Aro Yada

Beiso eia hwt ego chahna niligi ji lang chimpanina et a adet ang di just hata ne Singapore hwa lieda. Akon di e hwt a dohinya a chit indi ge eia di mischief eia deshne e adet behev ani hwlon gibig eho ena kinaha goda today.